quella morta! So! De! Mia! Amma! Alice in fabbrica! De! Jean! Re! Go! Alt! Fru! Lampanieti se!